signor sì, io t'ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.